5 Tropicana Novembrina. Noventa y siete punto cinco Tropicana.